0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: facine che c'era? Ma senza che tu che pina colonini.
2: E là.
1: E sa che quello mamma ne banne. E tu a casa di ambie. E sa che l'ultimo che sai che ave. Se sei risasso di mamma. Sa se la pirma di Dio. Sa se la
2: ne. La sai dico? E là.
0: Tu puoi non sei nemmeno mo sei.